0: episodio di 1908, și un pezzo di musica che era caravan con la scena di Mishur Mauritania, e gli avevamo visto che si radia a quel uomo.
1: Son las 4 de la madrugada y 30 minutos.
2: Temperatura 17 grados. Humedad 77%.
3: Únete, forma parte. Hazte socio de Radio Guiniguada. Habla. Tu palabra es importante. Infórmate en radioguiniguada.com.
4: El coco era

E che vicino sarà, che vicino, che vicino sarà, che vicino. Uno dicen che sì, otro dicen che no, no sarà se vicino l'amore. Però che vicino sarà, che vicino sarà, che vicino. Unos dicen che no, otros dicen che